quanto sei bella, Roma, eppure quanto sei amara. Quante volte con chi t'ha amato sei stata cinica, avara, e tra i vicoli del centro hai nascosto le poesie, quasi a vergognarti, come a dire, non so le mie. Io non so più mica quella che nella storia non c'è uguale, non so i baci sotto i monumenti, non so i sogni, non so gli ideali, so vecchia maltrattata, se esco che mi metto. Uno slogan da turire, uno straccio di illusioni. Io che quando era il tempo era una rivoluzione, e me ne fregavo di papi e di tutti i governanti, pensavo solo al popolo.